la terra, non scherzo amici miei, solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre belle, che sian come tutti noi carne, ossa e pelle, se mangiam come noi

0: Non si può dar role.
1: Giochiamo.
0: Giochiamo.
1: 100 zecchini.
0: E 1000 se volete.
1: Parolissima. È un cenno, un motto, un gesto. Giurate di non far di tutto questo.

il te fota. Repeat, repeat, repeat. Cuove te. Rimi accenti allineati. Evidemment, si te peux pas analyser. Il te faudra coaliser. Io vado di solito a letto alle 11. La poesia di succès, l'exis è di sexy. Bisogna sfruttare i buoni momenti. Oh, tu mi sei, sono ufficiale in fondo.

Coalizé. Io vado di solito a letto alle 11. La poesia di Success è di sexy. Bisogna sfruttare i buoni momenti. Hot, oh, mese sì, sono ufficiale in fondo.